comunque non saperlo sopra l'intercity. Direzione estero all'orizzonte, spie rosse fanno gli occhiolini. Inquietudini somatizzo a colpi di reni, così le cestino. Tiro sulla finestra del carro, spiffero comincia a far freschino. Stop,

è l'altra mi corico. Sto destino mi costa. Almeno sul viso c'ho il sorriso. Costeggia presso a capo e non so che aspetta. Abbia l'ansia ancora. Mi sveglio e gira tutto intorno alla stanza. Nido un'ancora. Parapioggia.